0: 你觉得好啲先至讲。
1: 系啦，呢度。
2: 先生，我哋呢度系四楼 D 座，我哋姓高嘅。呢呢位高医生系我外子嚟嘅。
1: 我点会喺呢度噶？呢度暖好多啊！
0: 系咁嘅，头先我哋喺天棚发觉你晕咗喺树，其他嘅人就话要报警。不过我系医生，我讲佢哋听，只要将你摆喺一笪暖啲嘅地方，你就唔会有事噶啦。所以咪抬咗你入嚟啦。
1: 原来系咁嘅，咁真系多谢晒你哋啦。
0: 唔使客气，等我扶你起身先啦。太太啊，倒杯酒俾佢饮。
2: 好啊。
1: 唔该晒啊，
0: 唔使客气。
2: 医生，
0: 得啦得啦，
2: 走啊！
0: 嗱，先生，你饮咗杯酒先啦，对你有益噶。
1: 唔该。
0: 系啦，点解你咁夜仲上天棚？你住喺呢座大厦嘅咩？
1: 唔系，我系嚟睇楼嘅。我听人话喺呢度个天棚可以睇见全港嘅夜景。
2: 今晚好大风啊！假如你企喺天台嘅时候，嗰度门啊唔知点样闩埋咗，所以就锁你喺出边啦。
1: 系。我上到去天台行咗几步啫，嗰道门就唔知点解闩埋咗啦。
0: 今晚啲风啊好大，我哋几家人都喺屋企睇电视嘅，睇睇下电视，忽然间就好花。起初我哋以为天线啊俾风吹歪晒啦，咁上到去天棚，原来啲天线系俾你整坏嘅。老实讲啊，佢哋几家人而家都好嬲你嘅。因为我哋啲天线最快都要听日下昼先可以修理好。
1: 咁真系唔好意思啦，唔好意思啦。
0: 唔紧要，我对佢哋讲咗噶啦。我话救人命比睇电视更加重要啦。老实讲，我觉得你咁做好聪明。如果唔系啊，边时会有人知道你喺天棚？
1: 系啦，高医生啊，我好多谢你救翻我条命。而家我都要走噶啦。
2: 哦，先生，外边咁冻，你就喺我哋呢度过一晚啦，听日先至走啦。
0: 系啦，
2: 横掂我哋呢度得三个人住啫嘛，有地方静噶，你喺度住一晚啦。
1: 多谢晒啦，我骚扰咗你哋咁耐，应该走噶啦。再见啦。
2: 你着咁少衫点得噶？
1: 我叫个街车。好快就回到屋企噶啦，
0: 使唔使我借件大褛俾你啊？
1: 唔使啦，
0: 真系唔使。
1: 饮咗杯酒，而家暖好多啦，麻烦晒你哋。
2: 唔好客气，
1: 再见啦，
0: 先生。我劝你听日去睇下医生啦。我思怡你已经染咗感冒啦。
1: 我会嘅。再见啦，高太。
2: 再见。
1: 再见啦。
0: 再见。